0: impulso ya magesi.
1: Sapienza.
2: Radio Sapienza no wabule wabi. Nange kuno kwensibira.
0: Uchaudi disakatimba kebye nisanyo.